Domma mattina, ora la cena deve mentar. Alla mia lista, ora la cena deve mentar. Senza di grazia, qualche ragazza, ecco quella del camerò. Alla mia lista, domma mattina, ora la cena.